0: à Eureka la radio.
1: A i Eureka, DAB Plus, frequenzietan suendako.